0: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.